salva per si un cano si c'hanno un momento per se si squai togna spiega potre nuove amo italia e cagni hai cacciù man hai cagni e se vuoi chi per ma fricchi tu se vuoi tutti stare a mappini ma ciò a vuoi se vuoi un giri per tacca squai togna non se se mi raunia se se mi raunia